cercare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascio di me?

0: trovate, ben trovati, belle e belli d'Italia. Io sono Max Martinelli ed eccomi qui per una nuova puntata con i più belli della musica italiana. Perché anche quando cadono le foglie, è sempre l'amore che nelle belle canzoni italiane ci fa emozionare in ogni luogo e ad ogni età.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Bravo Tiziano, tu sì che ci piaci. Canta il difficile equilibrio di trovare l'identità privata alla figura pubblica. Ferro dichiara anche: io non so fare le cose di nascosto e non so vivere due vite separate. Fingo e spingo, Tiziano Ferro, numero 10, apriamo così.

E non importa la cura, la soglia del dolore. La tua gente ti aspetta e ti rispetta con la stessa voglia e lo stesso fuoco del primo giorno, e quando sarai pronto torna pure a dare fuoco.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Hola los amigos, numero 9. E questo sì che è bravo, in America del Sud ha conquistato davvero tutti, lo hanno reso super famoso Ruggero, che torna in Italia con Notti Italiane. Ruggero, posizione numero 9. No.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli. Con... Solo i più belli.
0: Quante volte abbiamo sentito parlare di problemi di coppia? Beh, i problemi si superano insieme, soprattutto quando si cammina su binari paralleli e ad opera completata ci si sente l'uno l'altra metà della stessa mela. Luciano Ligabue ci regala da Dedicato a noi, Metà della mela. Era l'anno 2023. Abbiamo avuto...

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Complimenti a Marrakesh, che dentro È finita la pace ci ha messo il sample di Ivan Graziani con Canzone triste. In questa song il rapper racconta il disagio di vivere in un mondo dominato dal consumismo, dalla propaganda e dall'incertezza esistenziale. Marrakesh, è finita la pace.

0: triste di me.
1: I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà.
0: Per questo
1: ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà.
0: Per questo
1: taci la tua umanità.
0: Per questo
1: piace all'unanimità.
0: Per questo
1: e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sei.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Ci siamo davvero innamorati di questa canzone di Nycock. Quando tornerai a un ritornello da cantare a squarciagola, numero 6.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Beato lui che viaggia tra l'America e l'Alaska. Cesare Cremonini ci regala Alaska Baby. La metafora dell'Alaska simboleggia la luce e la purezza ritrovate. Cremonini suona in quinta I più belli.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli, i 10 più forti.
1: Ecco Angelina Mango. Il singolo Velo sugli occhi è considerato il manifesto di Caramè, il suo ultimo album. Quando perdiamo lo sguardo puro che si aveva da bambini, appare come un velo sui nostri occhi. Resta però la voglia di vivere, accettando i propri difetti e le imperfezioni, e fare soprattutto le mille cazzate, quelle che non abbiamo ancora fatto. Angelina Mango, ai più belli, Velo sugli occhi.
2: Ora come glielo dico al mio migliore amico, che mi sono fatta male, non l'ho ascoltato fino a perdere l'udito. Come glielo dico alla signora al panificio, che mi chiede se sto bene, come mai oggi non sorrido. Tanto

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli, belli.
0: Siamo tra le prime quattro, è lì che troviamo Ermal Meta. La nuova canzone è Io ti conosco. L'artista celebra l'amore autentico e inaspettato e si sta preparando a due eventi live tra dicembre 2025 e gennaio 2026. Ermal Meta, Io ti conosco. Ai più belli, è in quarta.

0: I più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Piani alti, gradino più basso del podio per Annalisa. Posizione numero 3, ecco esibizionista. Ritmo che cattura, tono scanzonato e un brano pieno di ironia pungente. E lei, Annalisa, la numero 3 dei più belli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In classifica ormai da diverso tempo salgono, scendono, si piazzano questa settimana niente po' di meno che in seconda. Joan Tile e Fabri Fibra cantano Milano Baby, numero 2.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una serie criminale.

0: Protagonisti e i più belli in questa puntata: Emma, Marrakesh, Faber Fibra, Annalisa, Ermalmeta, Cesare Cremonini, Naikok, Ligabue, Ramazzotti, Ruggero. Per voi adesso
1: la numero uno.
0: La brutta storia di Emma sfreccia in vetta, numero uno. Una canzone che è stata scritta insieme ad Olly e Giulia racconta la fine di una storia d'amore, intrecciando malinconia e consapevolezza di un amore passato. Brava Emma, brutta storia, è la più forte.

nuove entrate, vecchie glorie, tanta bella varietà di voci e di atmosfere. Anche questa puntata è scivolata via con i più belli. Max Martinelli vi manda un caro saluto e un abbraccio. Ci sentiamo presto. Appuntamento alla prossima.

amare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa, cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto. Talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

vuole pure te. Le mie scuse sono inutili, ma non posso stare senza dirtele.

Ascolta la musica di Radio Studio Play, c'è una canzone per tutti.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto, per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono

cerca del dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

suspense. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro un vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker. Il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: realtà non hai idea di che è successo. Stasera vieni da me e porta Giorgio, che ti racconto.
1: Poi Fra, passami a prendere, che ho bisogno di sfogarmi un attimo.

Io che quando recito scorto le frasi, perché non c'è un ruolo che sappia indossare. La strada che ho scelto è la stessa di allora. Non voglio una vita semplice, lo grido ancora. Sai, mentre ti guardo io fermerei il tempo. Tu sei la risata di un uomo che ha perso. Tu sei la carezza che resta sul viso quando la notte mi alzo e mi manca il respiro.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

mille guai, dovevi starmi lontano. Ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare.

sponsorizzare in realtà che cosa. E come uomo io ci ho messo degli anni a capire che la colpa era anche mia, era anche mia, a capire che ero stato un poco anch'io. E ho capito che era tutto finto, ho capito che un vincitore vale quanto un vinto, ho capito

baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli.

Mi presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento. Ma che

0: figlia mia, domani il grande ciò.
1: Sì.
0: Andrà tutto bene.
1: Sì.

0: Su Telegram, qui le bugie sono in vendita. Tu sei fiero della verità, meglio del Pentotal.
1: La sensazione che a volte mi sale è che stiamo bene come spiagge e mare, come barche all'orizzonte. Ci per

0: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.
1: Ricordo che quella volta mi hanno preso in 20. Pensavo a te giusto prima di perdere i sensi.

label.

e stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta, sei il desiderio che muta e riuscita.

0: Dimmi.
1: Dai, compiti.
0: Solo questo?
1: Uno sono io, l'altro sei tu.

che questa vita nasconde un senso più profondo di questo immobile transitare, di questo girare in tondo. E dimmi che questi giorni hanno uno scopo preciso, che c'è un disegno superiore, che non tutto è stato deciso.

E dimmi che questo amore non ha momenti scontati, che questo fiume da superare non ci ritrova cambiati. E dimmi che il mio dolore è solo un altro passaggio, un altro peso da sopportare con rinnovato coraggio.

0: Ascolta il ritmo della musica italiana con Radio Studio Play.
1: Io voglio solo lei, Radio Studio
2: Play. Ho bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro

È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

ascolta la musica di Radio Studio Play. C'è una canzone per tutti.

cosa cerchi di fare. A volte mi respingi perché alla fine ti somiglio. E io so che con una così o ci fai la guerra oppure ci fai un figlio. Sai, mi chiedevo come ho fatto a convincerti quando non ti conoscevo. Perché la paura nel grosso dei casi può essere motore o può essere freno. Non so

Non cominciare, sai che per me è già difficile credere a quanto mi facevi male. Ma se me l'avessi chiesto avrei scalato l'Everest a mani nude. Anche se odio il freddo e soffro pure di vertigini, io me ne frego. Quando menti io ti credo. So che sono più di mille quelle cose di me che non tolleravi. Parlare con te è come cercare di afferrare il vento con le mani. Se avevo un problema mi dicevi di parlarne con chi se ne intende. Guardavo cadere tutto a pezzi come fosse l'11 settembre.

0: Sie geht aber finden auch Mina Chinatown.
1: Sai cosa sento qui, qui dentro al mio cuore? Un incendio che arriva giù.

tornati per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.

Siete all'ascolto della nostra classifica italiana i top 10 brani italiani più ascoltati. Ora ascolteremo il brano che occupa la posizione numero 7.

0: Domenica.
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 10 e 2 minuti.

fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente. Ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci a me.

Aspen, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot, raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna ad agio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in arsena. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

tanto giorno mi sveglio e guardo fuori dalla finestra quello che succede.

questa notte, che ben si dica a chi ci toglie questa libertà, un vaffanculo a chi ci giudica.

apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. Trovammo questa vita fra le stelle, poi lasciammo le caverne, arrivammo alle transenne. Lasciatemi passa che non ho tempo, ho già dormito tanto, adesso un grande appuntamento. Il vento che passa, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

l'orizzonte, allora andiamo. Signore, hanno scoperto con la lente che dietro al cielo non c'è niente. Ci sta solo un telo nero, se lo scoprirà la gente. Apriti cielo, il cielo che vola, è una vita sola, è una vita sola.

È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004, l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studio play.
1: Exclusive Dance Chart.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sarei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

che bel rumore. Sei lì, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente.

0: Senti che bel rumore.
1: Solo i più belli con Exclusive
2: Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
3: Exclusive Dance Chart.

0: Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.
1: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

serve morire se ogni giorno mi uccidi. Dallo specchio ti vedo mentre piango tu ridi. Tutto quello che è stato oramai non ci credi.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

quell'enorme mistero volò e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: stai ascoltando Radio Studio Play.
1: Se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart. Su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Non vorrei mica deludermi.

sbagliare finché il buio non ha preso il sopravvento nel nostro cuore. Eppure c'è stato un tempo in cui le stelle

poesia della musica italiana. Sintonizzati su Radio Studio Play.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Quando siamo distanti, ogni volta che

0: radio, solo lei, radio.
1: Quella volta tu sei andata sola, con un biglietto ma di sola andata. E mi hanno detto che chi cerca trova, ma non sa da quanto io ti ho cercato. Con me la sorte non è sempre buona, forse sono sulla cattiva strada. Io mi sento come al primo giorno di scuola, messo alla prova, io sto in cerca di te.

0: giù, cadiamo.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Chiedo scusa che ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda.

mai sembrato facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie e da mille altri errori. Sono

Amarti mi consuma. Leggerti le labbra per capire cosa provi. Tenermi tutto dentro.

sento come la ragazza qui a fianco sta scrivendo al tipo, lo vedo dal suo sorriso e mi sento come lei che ha bisogno soltanto del suo petto, sotto la testa uno spazio protetto, oppure voglia di soldi, di sesso, di Yasmin, di una casa grandissima. Certo anche quello non sarebbe male, ma sai oggi no, io vorrei avere soltanto il tuo aspetto.

Quando mi chiama sono Yakuza, mi dice arrivo, le dico usi. Quanto mi costa, quanti ne butti, dice che figo, mentre si muove fa.

0: Ehi, ho finesse! Che ci mai Adrien? Era il Gold Rush con Giuseppe.
1: È che da tempo non so dove andare. Provo ad urlare ma non ho più voce. Tu dici

Quando mi abbracci non sento più niente. Quando mi siedo sopra il tetto del mondo, mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia.

0: Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina, Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.
1: Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. Proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non c'è macchia gialla neanche immaginare, ma se guardo in basso e vedo te in un istante, poi capisco che è finito dentro te proprio quel sole. E adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce, ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare. Amore.

ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi e altri tempi da sbagliare.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

0: Ciao belli, sono Max Martinelli. Avete voglia di fare tanti saltelli? Allora vi aspetto su Radio Studio Play con la classifica dance nazionale, la Exclusive Dance Chart, su Radio Studio Play, sabato e domenica alle 14. Cercaci su loud.fm/studioplay.
1: Exclusive Dance Chart.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

sono le 18. Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.alterlista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente

per un nuovo viaggio settimanale della nostra classifica italiana. Ascolteremo i 10 brani italiani più ascoltati del momento sulla nostra radio. Iniziamo subito ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 10.

Siete pronti per proseguire il nostro viaggio della nostra classifica italiana? Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 9.

0: Buona domenica!
1: Stiamo ascoltando i top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente. Andiamo ora ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 5.

Bene, ora andremo ad ascoltare il brano che occupa la posizione numero 4 dei top 10 brani italiani più ascoltati della settimana sulla nostra emittente Bene. Siete pronti a scoprire la posizione numero 4? Lo ascoltiamo ora.

Siete pronti a scoprire quali sono i brani italiani che stanno letteralmente impazzendo questa settimana la nostra classifica italiana? Andiamo ad ascoltare il brano che occupa questa settimana la posizione numero 3, ascoltiamolo.

State ascoltando la nostra classifica italiana dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Ascoltiamo il brano che occupa la seconda posizione questa settimana.

State ascoltando i 10 brani italiani più ascoltati in radio in questa settimana, i brani più popolari che tutti stanno ascoltando. Andiamo quindi ad ascoltare il brano più ascoltato questa settimana. Ascoltiamo il brano che occupa la posizione numero 1.

0: Siamo giunti al termine del nostro viaggio settimanale. Dei top 10 brani italiani più ascoltati in radio. Un abbraccio ed un arrivederci alla prossima settimana.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Italiana.

Commodore.

0: Siete all'ascolto di Radio Studio Play, www.radiostudioplay.altervista.org.
1: Non c'è l'amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

Pensati così, forte come sei, che nessuna notte è tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: sapeva dove andare.
1: Sono le 20. Sei sintonizzato su Radio Studio Play. Ogni mattina Radio Studio Play ti sveglia con le ultime novità per un inizio giornata energico e produttivo. Durante il lavoro, lasciati motivare dalle nostre playlist curate, selezionate appositamente per mantenere alta la tua concentrazione. Prenditi una pausa con i nostri podcast. Lasciati cullare dalle nostre selezioni musicali, il modo perfetto per rilassarsi. Radio Studio Play è il tuo compagno ideale, da mattina a sera. Sintonizzati su di noi. Ascoltaci su loud.fm/studioplay.

solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato da quell'indiano. Milano non esiste, stasera esisti solo tu. Facciamo finta che questa strada per oggi non ci porta.

Tu mi hai detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

infilato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più quasi dolore.

Radio Studio Play, la magia della musica. Tutti i giorni, 24 ore su 24, insieme a noi, per voi.

Come stai? Fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine, spiare le finestre accese delle case in centro, soltanto per...

Filmo un altro match e pagano per lo spettacolo. Vuoto fuori giri, siamo su di giri. Mi spacco di nigiri, voglio andare su. Non capisco cosa dici, meglio se vai amici oppure al canta tu. Quando entro fanno te.

Stai ascoltando Radio Studio Play. Visita il nostro sito www.radiostudioplay.altervista.org. Entra in chat e sei dei nostri.

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

fermato branchito. Quando, quando ce lo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

più celeste.

Ricordo con gli occhi pieni di vita e il tuo sorriso ferito dai pugni in faccia. Ricordo la notte con poche luci, ma almeno là fuori non c'erano i lupi. Ricordo

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

gli pare, seguendo i punti esatti delle coordinate, sicuro ti ritrovi perso in mezzo al mare, e a far contenti tutti si diventa pazzi, le cose

ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora. E gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Ancora qua. Ci vuole abilità. Eh già. Il freddo quando arriva poi va via. Il tempo di inventarsi

margine, il cuore sanguina, la mente pensa, la rabbia immensa mi trascina, odio violento, spargo incenso. Il tuo viso, ovunque mi siedo, divento pazzo. I giorni passano, viso da straccio, queste ore sono uno strazio. Continuo a chiedermi chi ti abbraccia, come ti bacia. Tanti anni ormai buttati, troppi sogni sono distrutti. Ci pensa il karma, nella vita tutto torna, è una sconfitta. Abbiamo perso sia tu che io.

buono. Provo odio, sì, proprio quello. Hai detto alle tue amiche come mi hai trattato, era solo sesso. Mi vedevi come un fratello, ora vedo il mondo in modo diverso. Prendo tutto di traverso, ti ho lasciato io, e questo è l'aspetto perverso. Non ho detto ciò che penso, che mi hai già spento. Con il tuo aspetto, con frasi fatte, peggiore film. Metto in dubbio il tuo sentimento, per questo non mi pento. Non capirai neanche il testo. Io sono musica da sempre, non mi hai mai supportato. Sogni che ho condiviso, roba da ragazzo montato. Ti vergognavi di me, tutto ti faceva schifo. I miei baci, le mie attenzioni, l'aspetto fisico è relativo. L'amore, amore, l'esperienza non la trovi con un cazzo diverso. Scusa, sono cinico, anche i fratelli mancano. 10 anni non si dimenticano, le scarpe che amavo ora bruciano. Questi anni marciscono, non ti ho mai sentito vicino. Ero a pezzi, non lo sapevi, il mio viso non lo guardavi. Il mio amore non meritavi, ora meriti un bastardo. Così capisci l'amore, ti auguro il meglio dopo che hai capito il dolore.